stasera rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse: stiamo insieme stasera. Che voglia di risponderle,